Una da porta vigina va bene. Si tu la parla pieza americana, quando si fa la moda sotto la luna. Una